Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: closed.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

sampli della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: You put on your best fit to the club tonight, you're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

0: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
1: This is the billing office for Tri-City Medical Center calling for Jason Ross. If you are Jason Ross, press 1 now. If Jason is not available, press 2.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozioni.

Promozione Turistica, un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.
1: Do you remember, baby? 'Cause I remember you.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: Ayo B, what up, eh? What we want? Want them to say, woo!

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: selfish.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimi anche oggi con tante notizie all'interno del magazine, prontissimi anche a trattare vari argomenti di quotidianità e non solo. Per esempio, ho scoperto che in questi giorni, lo si vede sui social, c'è un ritorno al passato. Oggi mandiamo tantissimi messaggi, no, vocali, scritti, vocali anche di 10 minuti che andremo bannati. C'è una cosa molto vecchia invece che sta tornando sorprendentemente di moda e sono le cartoline.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

In diretta The Mag per il nostro venerdì. Cari amici, oggi condividiamo tutto in temporale, lo facciamo veramente tutti, pochi esclusi, non lo so, siamo in spiaggia, foto, siamo in viaggio, storie su Instagram, vediamo qualcosa di bello, lo mandiamo subito a qualcuno. Eppure proprio adesso che siamo iperveloci, no, a raccontare un po' la nostra vita, sta tornando una cosa lentissima, quella di spedire cartoline. Innanzitutto, avete mai spedito una cartolina? Lo stanno facendo soprattutto i giovani, località di mare, città d'arte, piccoli borghi, sempre più negozi stanno raccontando un aumento assurdo nella vendita di cartoline, ma non come souvenir da tenere, ma da spedire davvero ad una persona. E si scrive

mano, si scrive un pensiero, si sceglie una frase, si attacca a un francobollo, si aspettano dei giorni e poi arriva a quella persona lì. Ed è proprio questo il punto, la lentezza, no? Che manca. Molti dicono che una cartolina vale più di un messaggio perché richiede del tempo, richiede presenza, richiede anche il pensiero, no? Di fare una determinata cosa. Non puoi inoltrarla un messaggio broadcast, non puoi modificarlo, e forse ci sta tornando il bisogno di cose che lasciano una traccia fisica, qualcosa che resta in un cassetto, su un frigorifero, ma anche dentro un libro, una cosa che è intramontabile.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna l'appuntamento con le stelle anche in questo 5 di giugno, ben ritrovati a tutti. Ariete, sappiate gestire la giornata con tatto e diplomazia. Toro, vi attende una giornata ricca di opportunità favorevoli. Gemelli, giornata ottima per le iniziative più diverse, mentre diciamo al Cancro vi sentirete in sintonia con voi stessi e con coloro che vi stanno vicino. Leone, usate prudenza nel contattare alcune persone e Vergine, sul lavoro cercate di impegnarvi al massimo. Bilancia, le stelle vi regaleranno ottime possibilità in tutti i campi. Scorpione, giornata contrastante da affrontare con molta cautela. Sagittario, non fatevi prendere dall'impulsività nelle decisioni odierne. Capricorno, dovete convincervi a uscire dal vostro guscio. Acquario, trascinerete con l'entusiasmo anche le persone più restie e Pesci, saprete gestire le situazioni con maggiore diplomazia. E con i Pesci concludiamo il nostro oroscopo del giorno. Noi ci risentiamo domani.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

Siamo sempre nel nostro contenitore musicale di notizie, il Magazine The Mag con Yuri Caliolo. Parliamo di quello che accadrà presto per l'imminente arrivo dell'estate, quando entra appunto questa stagione e cambia anche il modo in cui percepiamo determinati posti. Infatti tantissimi locali, hotel, negozi stanno investendo sempre di più su una cosa invisibile ma molto potente, cioè il profumo. Si va di odore di cocco, di agrumi, di lino pulito, anche l'odore del mare, no? Si può riportare tramite un profumo, la crema solare. Sembra una sciocchezza, ma dietro c'è uno studio enorme sul comportamento delle persone, perché i profumi attivano ricordi immediati. Magari senti una certa fragranza e all'improvviso ti ricordi una determinata vacanza, un posto che hai visitato, una spiaggia, una serata vissuta. Ed è curioso perché oggi le città sono sempre più visive, piene di schermi, di insegne, di immagini. Invece tanti brand stanno tornando a lavorare su qualcosa che non si vede, che è l'atmosfera. Alcuni bar, ristoranti stanno creando proprio un'identità olfattiva, proprio per far associare quel posto ad una sensazione precisa. E alla fine funziona davvero, perché ci sono degli odori che riescono a farti sentire in estate, ancor prima di uscire da quel locale.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: 9:03.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Prove di dialogo tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina in corso.

0: Da oltre 4 anni. Il presidente ucraino è benvenuto per incontrare la sua controparte russa a Mosca in qualsiasi momento, lo ha dichiarato il Cremlino dopo che il leader di Kiev ha proposto di fissare una data per un faccia a faccia tra i due. Nella lettera aperta allo zar, Zelensky ha ribadito che la Russia non conquisterà il Donbass e l'Ucraina manterrà la sua indipendenza. Intanto la Camera USA approva gli aiuti all'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. E il presidente degli Stati Uniti si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il tycoon, parlando con i giornalisti nello studio Vale, ha affermato che lo farebbe qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra USA e Iran. Intanto, sull'altro fronte caldo in Medio Oriente, quello in Libano, Beirut e Tel Aviv hanno raggiunto un'intesa di cessate il fuoco con la mediazione degli Stati Uniti, ma Hezbollah ha respinto la tregua e Israele accusa i miliziani sciiti filo-iraniani dell'attacco che ha provocato la morte del casco blu dell'UNIFIL di nazionalità serba, ucciso nel sud del Libano da un colpo di mortaio, feriti altri 2 militari della missione ONU. La cronaca: al GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 trentunenni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara nel Cosentino, bruciati vivi all'interno di un minivan. Il movente potrebbe risiedere in una lite scoppiata perché le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza. Rischia di slittare oltre settembre la sentenza del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. La difesa dei 4 imputati egiziani ha chiesto alla Corte d'Assise di Roma di rivalutare le condizioni che consentono di procedere in loro assenza, sostenendo che una loro eventuale comparsa potrebbe esporli a ritorsioni da parte dello Stato egiziano. In chiusura al tennis, è il giorno del derby azzurro a Roland Garros. Questa sera, non prima delle 19, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si sfideranno per conquistare un posto in finale al torneo parigino, il match visibile in chiaro sul 9, prima all'altra semifinale tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Make sure you dance, baby.

0: dry like a damn vampire.
1: A Radio Jesolo Web
2: è il tempo di The Mac.
3: C'è un bel ritorno, cari amici, per questo anno, questo 2026. Oggi noi abbiamo telefoni capaci di fare delle foto perfette con una risoluzione fantastica, no? Sembrano veramente delle macchine fotografiche professionali. Però c'è una bella cosa, c'è un ritorno, che sono praticamente le cabine delle fototessere che stanno tornando in tantissime città, quelle strette un po' vintage, quelle con il flash, tutti siedi, magari con un amico, foto che non escono perfette, però comunque sono dei ricordi che noi avremo, porteremo, possiamo anche incollarle, mettere sul frigo. Ed è una cosa bella perché tante città ultraurbane, tante città enormi, no? Stanno cercando di tornare un po' indietro nel tempo ed è una cosa che si vedrà sempre più spesso, soprattutto per quella che arriverà adesso, cioè l'estate 2026.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Calliolo. Grazie mille a tutti per essere stati presenti anche per questa giornata. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, come sempre. Fate i bravi, ma non troppo.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: C'è qualcosa che non va.

0: 10 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Ben ritrovati con informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Oggi parliamo, o comunque apriamo con la sanità, parliamo di casa di comunità, una struttura che, come prevede il piano regionale, ha lo scopo di garantire assistenza di prossimità, fornire servizi sanitari e sociosanitari direttamente sul territorio, promuovere salute e prevenzione, provvedere alla continuità assistenziale di malati cronici, garantendo la loro presa in carico e la gestione dei bisogni sanitari e sociosanitari. Tra i servizi offerti, da segnalare la presenza medica H24 7 giorni su 7 per bisogni sanitari non differibili all'orario di presenza del proprio medico di medicina generale e infermieristica per 12 ore al giorno, un punto unico di accesso sanitario e sociale e un punto prelievi già attivo presso l'ospedale. Al piano terra della casa di comunità che si trova in via Levantina, quindi all'interno dell'area dell'ospedale di Jesolo, sono presenti 3 ambulatori per i medici di medicina generale, lo sportello PUA, un sistema integrato di prenotazione collegato al CUP, 2 ambulatori per il servizio di continuità assistenziale e un laboratorio per il pediatra di libera scelta. Al primo piano si possono trovare gli ambulatori per l'infermiere di famiglia o di comunità, il servizio di assistenza domiciliare integrata, 4 ambulatori per il dipartimento di prevenzione e tanti altri servizi che permettono di avere un'unica struttura, naturalmente tutto ciò che serve al cittadino. Da ricordare che all'interno della struttura ospedaliera ci sono anche servizi dedicati specificatamente al turista. Ricordiamo poi alcuni appuntamenti di questo fine settimana. Da oggi a domenica il Palazzo del Turismo di Piazza Brescia ospita il Frog Bite LAN Party 2026. Per la prima volta dunque l'evento sceglie Jesolo come sede, trasformando la città in una grande arena digitale dedicata al mondo videoludico. Per oltre 50 ore consecutive centinaia di player si sfideranno tra tornei, attività gaming e momenti di intrattenimento. Nato oltre 10 anni fa, Frogbite è diventato un punto di riferimento per la community italiana grazie a un format che

0: punta su socialità, collaborazione e condivisione. Domenica invece lo storico Luna Park di Jesolo si trasformerà in una grande festival a ingresso gratuito con Luna Pork, evento organizzato da Fizzo Entertainment. Ci sarà un'atmosfera assolutamente divertente con street food, spettacolo, intrattenimento, DJ set, insomma una giornata lunga quasi 24 ore che aggiunge divertimento al divertimento, tutto questo a New Jesolandia, quindi Luna Park di Jesolo. E sempre questa sera invece alle 21 in Piazza Milano il concerto del Giardino dei Semplici, storico gruppo musicale nato a Napoli nel 1974, protagonista della musica italiana tra gli anni 70 e 80. E per il momento è tutto, dunque, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Con il ponte del 2 giugno, praticamente a metà settimana, già volata, siamo già arrivati a venerdì. Allora, ben ritrovati, un buon venerdì 5 di giugno. Eccomi qui io, Ale, pronto anche quest'oggi, oramai alle porte di questo nuovo weekend, a tenervi compagnia, ma soprattutto ad andare, insomma, ad informarvi su ciò che di bello ci sarà da fare qui a Jesolo nel corso del weekend.

Fiesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Torna l'appuntamento con le stelle anche in questo 5 di giugno, ben ritrovati a tutti. Ariete, sappiate gestire la giornata con tatto e diplomazia. Toro, vi attende una giornata ricca di opportunità favorevoli. Gemelli, giornata ottima per le iniziative più diverse, mentre diciamo al Cancro vi sentirete in sintonia con voi stessi e con coloro che vi stanno vicino. Leone, usate prudenza nel contattare alcune persone e Vergine, sul lavoro cercate di impegnarvi al massimo. Bilancia, le stelle vi regaleranno ottime possibilità in tutti i campi. Scorpione, giornata contrastante da affrontare con molta cautela. Sagittario, non fatevi prendere dall'impulsività nelle decisioni odierne. Capricorno, dovete convincervi a uscire dal vostro guscio. Acquario, trascinerete con l'entusiasmo anche le persone più restie e Pesci, saprete gestire le situazioni con maggiore diplomazia. E con i Pesci concludiamo il nostro oroscopo del giorno. Noi ci risentiamo domani. L'oroscopo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: That's just gonna be crazy.
1: Ancora salve a tutti, ancora ben ritrovati in diretta in questo venerdì 5 di giugno qui su Radio Jesolo Web. E allora io ne approfitto anche per ricordarvi che proprio perché è venerdì, anche oggi vi attende fino alle 13 quello che è il mercato settimanale in Piazza Kennedy a Jesolo.

Amici, prendete nota perché il 5 giugno arriva a Jesolo uno spettacolo organizzato da Radio Company, assolutamente da non perdere. Cornice della serata sarà Piazza Aurora con una serata guidata da DJ Nick e Viviana Rapisarda, che è concepita proprio come un momento di aggregazione trasversale pensato per intrattenere un pubblico di tutte le età.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Amici, a questo punto vi parlo anche di un evento che farà certamente felici tutti i piccini, perché domenica 7 giugno, dalle 10 fino a mezzanotte, pensate, il Luna Park New Jesolandia ospiterà quello che è un ricco programma di intrattenimento e di spettacoli per tutte le età. Musica e spettacolo sullo scenografico track stage, si alterneranno, pensate, 10 DJ, autentiche icone artistiche di quello che è il nostro territorio. Ma non solo, perché ci sarà poi uno spettacolo in movimento con il pubblico che potrà assistere alle acrobazie mozzafiato dei performer sulle loro crazy bike, che porteranno quindi energia pura tra i presenti. Ancora area Family and Kids, un'area interamente dedicata ai più piccoli, che sarà animata da Happy Smile Animation con mini show e intrattenimento continuativo.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: talk about.
1: Amici, preparatevi a rivivere il suono che ha fatto la storia. Sì, perché insomma il Giardino dei Semplici sarà in concerto venerdì 5 giugno nella cornice di Piazza Milano, con inizio programmato per le ore 21.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Amici, termina qui questa puntata, anche oggi insomma siamo arrivati al termine, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento per quanto mi riguarda a lunedì, sempre qui, puntuali su Radio Jesolo Web. Un buon primo weekend di giugno a tutti voi, ciao!

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: 12 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Ben ritrovati con informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Oggi parliamo, o comunque apriamo con la sanità, parliamo di casa di comunità, una struttura che, come prevede il piano regionale, ha lo scopo di garantire assistenza di prossimità, fornire servizi sanitari e sociosanitari direttamente sul territorio, promuovere salute e prevenzione, provvedere alla continuità assistenziale di malati cronici, garantendo la loro presa in carico e la gestione dei bisogni sanitari e sociosanitari. Tra i servizi offerti, da segnalare la presenza medica H24 7 giorni su 7 per bisogni sanitari non differibili all'orario di presenza del proprio medico di medicina generale e infermieristica per 12 ore al giorno, un punto unico di accesso sanitario e sociale e un punto prelievi già attivo presso l'ospedale. Al piano terra della casa di comunità, che si trova in via Leventina, quindi all'interno dell'area dell'ospedale di Jesolo, sono presenti 3 ambulatori per i medici di medicina generale, lo sportello PUA, un sistema integrato di prenotazione collegato al CUP, 2 ambulatori per il servizio di continuità assistenziale e un laboratorio per il pediatra di libera scelta. Al primo piano si possono trovare gli ambulatori per l'infermiere di famiglia o di comunità, il servizio di assistenza domiciliare integrata, 4 ambulatori per il dipartimento di prevenzione e tanti altri servizi che permettono di avere un'unica struttura, naturalmente tutto ciò che serve al cittadino. Da ricordare che all'interno della struttura ospedaliera ci sono anche servizi dedicati specificatamente al turista. Ricordiamo poi alcuni appuntamenti di questo fine settimana. Da oggi a domenica il Palazzo del Turismo di Piazza Brescia ospita il Frog Bite LAN Party 2026. Per la prima volta dunque l'evento sceglie Jesolo come sede, trasformando la città in una grande arena digitale dedicata al mondo videoludico. Per oltre 50 ore consecutive centinaia di player si sfideranno tra tornei, attività gaming e momenti di intrattenimento. Nato oltre 10 anni fa, Frogbite è diventato un punto di riferimento per la community italiana grazie a un format che punta su socialità, collaborazione e condivisione. Domenica invece lo storico

0: Ecco, Luna Park di Jesolo si trasformerà in una grande festival a ingresso gratuito con Luna Pork, evento organizzato da Fizzo Entertainment. Ci sarà un'atmosfera assolutamente divertente con street food, spettacolo, intrattenimento, DJ set, insomma una giornata lunga quasi 24 ore che aggiunge divertimento al divertimento. Tutto questo a New Jesolandia, quindi Luna Park di Jesolo. E sempre questa sera invece alle 21 in Piazza Milano il concerto del Giardino dei Semplici, storico gruppo musicale nato a Napoli nel 1974, protagonista della musica italiana tra gli anni 70 e 80. E per il momento è tutto, dunque, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ben ritrovati cari amici al Comedy Radio Show. Indovina un po'?
2: Il quinto giorno della settimana, che corrisponde al quinto giorno del mese.
1: Esatto, in questo venerdì 5, quindi quinta puntata della settimana. Siamo sempre qui con il nostro Alo, che oggi ci parlerà del caso umano della settimana, appunto.
2: Ebbè, una settimana che è fatta di giorni che corrispondono con il numero delle puntate. Quindi non c'entra niente questo, perché parliamo della persona, il caso umano di oggi, che ti dice è una sciocchezza. Ma poi la sciocchezza non lo è mai. E quindi l'essere umano che minimizza sempre tutte le cose, soprattutto quando dovrebbe allarmarti.
1: Ecco.
2: E vediamo come sopravvivere.

0: il manuale di sopravvivenza, vediamo come si comporta questo caso umano.
1: Ecco, un giorno... almeno lo riconosciamo, sì, e mettiamo una bella red flag.
0: Certo.
1: Molto bene, poi continueremo con... questa nuova rubrica che sì. torna, perché non lo so, sono in fissa ultimamente
0: va
1: con
0: bene.
1: Le curiosità sexy dal mondo animale.
0: Sei in fissa, cioè, con gli animali,
1: oddio,
0: che fanno
1: non
0: sesso.
1: Non è che le curiosità dal mondo animale spesso sì. sono sexy. Questa è già la seconda volta che riguardano quell'aspetto sì. lì. Non è colpa mia, insomma, se gli animali si danno da fare.
0: Beh, è ripartita con la cacca dei wombat, sei passata alle attività sessuali degli
1: quindi
0: animali.
1: Quindi meglio,
0: ma...
1: meglio. Poi
0: bene.
1: Concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. A Roma we say. Quindi ti ricordi che abbiamo
0: come
1: fatto...
0: No?
1: La versione in palermitano,
0: siciliana,
1: in siciliano.
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco, traduzioni dal romano all'inglese.
0: Bello, mi piace.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Amici del Comedy, cominciamo questo venerdì con il caso umano della settimana. Quindi, perché ce ne parli proprio nel fine settimana?

0: Secondo me perché ci prepara il weekend in qualche
1: modo. E poi perché l'abbiamo potuto quello e poi perché l'abbiamo potuto analizzare durante la settimana.
0: Giusto.
1: Abbiamo visto
0: giusto.
1: Come si è comportato.
0: Spesso hai parlato di casi umani che mi somigliavano molto, devo dire. Questa volta non mi ci vedo, però vediamo.
1: No,
0: vediamo.
1: Meno
0: non
1: male,
0: si sa mai.
1: Dai. Sennò
0: si sa
1: sembra
0: mai.
1: Che parlo sempre di te, sembra che
0: no,
1: sto facendo.
0: No, sono un caso umano a 360 gradi, sono più di un caso umano, tanti casi umani
1: tanti
0: in
1: messi
0: uno.
1: Insieme, no. Invece parliamo della persona che ti dice "è una sciocchezza" e poi questa sciocchezza non lo è mai. Perché è un caso umano? Perché questa persona, queste persone hanno un superpotere: trasformare qualsiasi problema in una sciocchezza, anche quando è un disastro nucleare.
0: No, io faccio il contrario, le sciocchezze le trasformo in problemi insormontabili.
1: Quello invece io, un problema insormontabile, io potrei essere un po' questo, perché sono molto ottimista, molto positivo. Quindi le cose negative.
0: Quindi sei tu il caso umano.
1: Potrei essere io, però vediamo. Perché per loro un ritardo di 40 minuti è una sciocchezza. Qua, questo posso essere io. Poi un buco sul muro è una sciocchezza.
0: E crolla tutto.
1: Una multa da 180 euro è una sciocchezza. Litigio epocale? Sciocchezza. Incendio domestico? È una sciocchezza, si spegne.
0: Certo.
1: Vivono in un mondo parallelo dove tutto è leggero tranne la tua ansia. Vediamo ad esempio una scena cult di questo caso umano.
0: Mi è
1: tipo...
0: venuto in mente qualcuno, proprio ce l'ho davanti agli occhi.
1: Ah, sì,
0: ma andiamo avanti.
1: Tipo tu hai fatto quel documento importante, hai preparato quel documento importante e il caso umano. È una sciocchezza, lo faccio dopo. Dopo quando? Dopo la pensione? Dopo la fine del mondo? Dopo che il documento non serve più? Perché
0: dopo
1: la frase,
0: il licenziamento,
1: dopo il licenziamento, a casa, due anni dopo. Perché la frase "è una sciocchezza" ha un effetto collaterale devastante. Ti fa capire che non è una sciocchezza. È come quando il dentista vi dice "sentirete solo un fastidio" e sai già che soffrirai.
0: Un leggero fastidio.
1: Leggero, è vero.
0: Ancora peggio.
1: Qual è la verità psicologica dietro al caso umano? Queste persone non minimizzano per tranquillizzarti. Minimizzano per tranquillizzare se stesse.
0: Vero.
1: È autoinganno emotivo. Mindfulness tossica possiamo definirla.
0: Per non prendersi le proprie responsabilità.
1: Lo fanno apposta. Tipo, ti rompono qualcosa? È una sciocchezza, si aggiusta. Ti devono un favore? È una sciocchezza, ci penso poi. Ti devono dei soldi? È una sciocchezza, te li ridò. Ti devono una spiegazione? È una sciocchezza, non farla lunga. La sciocchezza è sempre tua, mai loro. E allora, per chiudere, ricordatevi: quando qualcuno vi dice "è una sciocchezza", non lo è. Mai. È solo l'anteprima del disastro.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo Francesca e Giorgio, hai visto come l'ho detto in dizione?
2: Ma, Giorgio, che brava, Giorgio,
1: che ci hanno scritto due sciocchezze, no?
2: Sì.
1: Scherzo,
2: no,
1: ci mancherebbe,
2: ragazzi,
1: altro.
2: No.
1: Parlavamo del caso umano, sì, che dice sempre, ma sì, è una sciocchezza. Coloro che minimizzano anche le cose più importanti. Vediamo cosa ci dicono i nostri amici del comedy.
2: Allora, Franci scrive: il mio collega ieri ha detto, è una sciocchezza, ci metto un attimo. Stamattina eravamo ancora lì, lui sudato, io disperata e la stampante in fiamme. Una sciocchezza.
1: Andiamo a Giorgio invece, che ha avuto disavventure anche lui sul lavoro, no?
2: E col fratello, perché scrive: mio fratello mi ha detto, è una sciocchezza, si sistema. Si riferiva a un buco nel muro. Ora abbiamo un buco più grande, una mensola storta e un rapporto familiare incrinato. Però sì, una sciocchezza.
1: E anche una finestra temporale sul vicino, praticamente.
2: Eh certo, è probabilissimo.
0: The Power of Change è il tema della 28ª Mostra Internazionale di Sculture di Sabbia di Jesolo, in Piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

mattina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Dopo il caso umano della settimana che ogni venerdì analizziamo per comprenderlo meglio,
2: sì,
1: non per giudicarlo,
2: certo.
1: Ma no, per riconoscerlo.
2: Certo.
1: Come giusto che sia.
2: Noi non lo giudichiamo.

0: critichiamo, però vi dobbiamo segnalare i casi umani.
1: Certo, e spesso parliamo di noi stessi, certo, sappiatelo. Torna una rubrica appena introdotta da poco, che è sempre molto curiosa, ovvero curiosità dal mondo animale. Sì. Guarda un po', curiosità sexy, anche oggi.
0: Ma le scegli tu, evidentemente.
1: Ma gli animali gli danno, non è colpa mia.
0: Beati loro.

0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me and doing what they say.

0: thank me.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
2: Tornano le curiosità dal mondo animale. Una sorta di strano ma vero natural edition, ecco, del mondo animale. La natura è molto più creativa di noi, ovviamente. Per esempio,
3: che avremmo tutto per essere creativi, no?
2: Sì, però gli animali gli danno un po' di più, come è giusto che sia.
3: È giusto.
2: Per esempio, la femmina di Furetto può morire se non fa sesso.
3: È povera. Sì. Ma morire proprio psicologicamente?
2: Sì, no, perché lei cosa succede? Rimane in calore finché non trova un partner. E se non lo trova, i livelli di estrogeni restano così alti da causarle un'anemia fatale. Cioè, qua arriviamo, ma allora, è una roba brutta.
3: Allora, visto che c'è di mezzo la morte, mi permetto, uso il mezzo. Sì. Maschi Furetti.

0: posso dire un termine? Bombatevi le, le femmine.
1: Sì.
0: No, nel senso, perché muoiono.
1: La prossima volta che vedo qualcuno parecchio, insomma, che non può farne a meno, gli dico: ma che sei, un furetto? Che sei una femmina.
0: Però
1: di furetti.
0: Però si dice ti immagini i furetti? Dai, guarda, veramente non fate morire le femmine.
1: Hai mai sentito le tartarughe che versi che fanno?
0: Sì, no, è una cosa incredibile.
1: Comunque,
0: poi...
1: i topolini, per esempio, fanno le serenate con gli ultrasuoni.
0: Carini.
1: Questo è molto
0: dai.
1: Romantico. Loro compongono delle melodie personalizzate per conquistare le topoline. Poi, insomma, noi non possiamo sentirle, però le topoline sì. E quindi da qualche parte c'è un topolino che sta dando il massimo e noi non lo sapremo mai.
0: Ma che carina questa cosa. Vedi, uno li vede lì con la codaccia. Invece vedi,
1: sono più romantici di tanti
0: che
1: uomini.
0: Che carini.
1: Poi ci sono dei vermi particolari che si sfidano a duello con il membro.
0: Col membro...
1: Sì, con il pene.
0: Cioè tipo a spade.
1: Esatto. Sono...
0: Ma veramente.
1: Allora, questi vermi
0: ti sfido a singolar penone invece di tensone.
1: Allora, aspetta. Cioè è importante dire che sono ermafroditi. Quindi quando si incontrano combattono per decidere chi fecondarà l'altro.
0: Quindi dai, ti fecondo io. Dai, ti fecondo io. No, io.
1: E niente, chi viene punto per primo diventa la femmina. E così, insomma, viene fatta poi questa pratica che chiamano penis fencing.
0: Ma
1: fencing.
0: Che roba.
1: Penis fencing.
0: Penis fencing. Ti immagini? No, dai, chi... combattono, no? Per chi feconda per primo e quindi perde chi è fecondo.
1: Beh, chi viene fecondato, sì.
0: Sì. Cioè, capito? Fecondo, primo e fecondo.
1: Ah, ma vaffanculo.
0: Sì, esattamente.
1: Allora, la femmina di Bradipo, per esempio, urla per trovare marito.
0: Ti immagini.
1: Quando è pronta ad accoppiarsi, si siede sul ramo e urla a squarciagola finché non arriva un maschio. Un tipo di energia che vorremmo avere.
0: Ma
1: tipo,
0: tu immagina... Teresa! Ti immagini la femmina di Bradipo che poi urla lentamente, no?
1: Ah, beh, certo. Però la femmina di Bradipo, cioè, non è lei Teresa.
0: Eh sì, beh, certo. E tu hai, che so, un Bradipo che sta bevendo un caffè a colazione e dice: ma ha chiamato per fare sesso.
1: Ora che arriva.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Sione, in Svizzera, è il giorno dell'atteso confronto davanti ai magistrati dei coniugi Jacques e Jessica Moretti. I proprietari del locale Le Constellation hanno dato a fuoco nella notte di Capodanno, provocando 41 morti, tra cui 6 adolescenti italiani e oltre 100 feriti. I due saranno ascoltati dai giudici e le loro versioni verranno messe a paragone per capire se ci sono o meno incongruenze in ciò che diranno. All'udienza partecipa anche l'avvocato Romain Jourdain, incaricato dal governo italiano di costituirsi parte civile. Apriamo la pagina estera a partire dall'Ucraina. Volodymyr Zelensky ha proposto un faccia a faccia a Vladimir Putin nella sua lettera aperta allo zar, in cui chiede colloqui per porre fine alla guerra. Il presidente ucraino potrà andare a Mosca se desidera incontrare il leader russo, ha risposto il Cremlino, mentre Berlino invita Vladimir Putin ad avviare negoziati allargando la partecipazione agli europei. Sul campo si denunciano almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi sferrati dalla Russia nelle ultime 24 ore. Intanto la Camera americana ha approvato aiuti militari da 8 miliardi per la vendita di armi all'Ucraina e le sanzioni contro Mosca, sfidando il presidente Trump e i leader repubblicani. In Medio Oriente non si fermano gli attacchi israeliani sul Libano. Nella notte almeno 7 persone sono morte nei raid su Tiro, nel sud del paese. Beirut parla di colpi contro un edificio vicino all'ospedale Jabal Amel. Si contano 12 feriti, tra cui 2 bambini. Intanto i media di Tel Aviv riferiscono che il premier Benjamin Netanyahu non ha sottoposto ai suoi ministri l'approvazione del cessate il fuoco con il Libano. Se ne sarebbe

0: dovuto discutere nella riunione del gabinetto di sicurezza tenutasi ieri sera, ma il primo ministro si sarebbe barricato dietro al fatto che Hezbollah si oppone a un possibile accordo. Di conseguenza non prendo alcuna decisione, avrebbe dichiarato il premier, mentre diversi ministri, tra cui l'estremista Itamar Ben-Gvir, si sono opposti a una tregua invitando Netanyahu a recarsi a Washington per sostenere la prosecuzione delle operazioni militari. Da un'inchiesta de El País, il principale quotidiano di Spagna, emergerebbe che 7 cardinali e 61 vescovi sono sospettati di aver coperto per decenni casi di pedofilia. L'indagine è stata avviata nel 2018 e viene pubblicata alla vigilia della visita di Papa Leone in Spagna. Dal Vaticano, per ora, nessun commento. Veniamo all'Italia. Buone notizie dall'Istat. Dal documento sulle prospettive per l'economia italiana diffuso oggi, per il 2026 e il 2027 si attende un PIL in crescita dello 0,7%, in rialzo dello 0,2% rispetto allo scorso anno. La domanda interna dovrebbe rimanere stabile, mentre è probabile che quella estera continui a risentire degli effetti della crisi in Medio Oriente e anche dell'aumento dei prezzi dell'energia, in particolare del gas naturale. Frenata dell'occupazione, che crescerebbe solo dello 0,7% rispetto all'1,3% del 2025. A fare da contraltare sarebbe il calo della disoccupazione, che dovrebbe attestarsi al 5,5%. Chiudiamo con lo sport. Cresce l'attesa per la prima storica semifinale tutta italiana al Roland Garros di Parigi. Il derby delle 19 tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi verrà trasmesso in chiaro sul 9. Alle 14.30 invece si terrà l'altro scontro, quello tra Alexander Zverev e Jakub Mensik. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Scopri un mondo affascinante, Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Le curiosità dal mondo animale, le curiosità sexy la maggior parte delle volte dal mondo animale sono sempre appunto molto curiose, se no non si chiamavano curiosità, sei d'accordo?
2: Questa è molto divertente, queste qua.
1: Questa del bradipo?
2: Sì.
1: No, in generale.
2: No, tutte quante, sì, dai, sì. Quelli che si sfidano a colpi di pene, dai.
1: A me è piaciuta molto i topolini che fanno le serenate con gli ultrasuoni, bello, non me lo aspettavo. Va bene, ma ciancio le bande, andiamo ai messaggi, vediamo un po' cosa ne pensano i nostri amici del comedy di questa nuova rubrica. Per esempio ci scrive Andrea che dice: nel mondo animale la riproduzione è molto più strana di quanto pensiamo. Ci sono specie in cui si cambia sesso a seconda del gruppo e altre in cui è il maschio a portare avanti la gravidanza. La natura non segue mai uno schema fisso.
2: Vedi che
1: sì,
2: bello,
1: mi
2: però.
1: Verrebbe da dire che poi dopo invece nel mondo umano ci facciamo tanti problemi, tante come dire, ci incaselliamo.
2: Perché noi abbiamo il ragionamento, il cervello, l'intelligenza
1: dovrebbe
2: aiutarci, invece vedi gli animali mettono la serenata, urlano,
1: tutto è già in natura. Poi ci sono casi ancora più estremi, strategie sociali nei delfini, comportamenti assurdi in alcuni insetti e dinamiche di gruppo super complesse. Altro che istinto semplice, qui è tutto molto più evoluto di quello che sembra, Giulia. Oh, ma abbiamo degli ascoltatori.

0: preparati,
1: amanti di Super Quark, veramente.
0: Io mi aspettavo
1: bravi,
0: messaggi
1: ragazzi.
0: Stupidi tipo
1: sì, pinguino,
2: ma io invece, come vedi,
1: sai che qual è l'animale che è fedele? Ah, c'è un animale che gode come gli esseri umani, credo sia il maiale o il delfino.
0: Ah, non lo
1: che
0: so.
1: Fa sesso per piacere. Uno di questi due animali
0: non lo so.
1: Fa sesso per piacere.
0: Penso
1: quindi
0: il maiale.
1: Non solo per riprodursi.
0: Penso il maiale.
1: Uno pensa il maiale, potrebbe essere il delfino.
0: No, tu invece
1: entrambi.
0: Mi hai raccontato l'altra volta, non mi ricordo perché, che il tu me l'hai raccontato.
1: Il pinguino.
0: Il pinguino
1: corteggia la pinguina e per conquistarla fa un pegno d'amore, un regalo,
0: sì?
1: Ed è un sasso tondo.
0: Sassolini.
1: Quando un pinguino regala un sasso tondo, vuol dire che ti ha scelto e sono fedeli per tutta la vita. Quando muore il partner o la partner non vanno con altri.
0: Vedi,
1: lo
0: sono
1: piangono,
0: più monogami di noi,
1: sono
0: i pinguini.
1: Il pinguino è monogamo.
0: Che bello.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E dopo le curiosità sexy del mondo animale, andiamo tra poco alla nostra rubrica di chiusura. Hashtag Flop and Roll, il meglio del peggio dal mondo del web. A Roma, we say.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo subito agli inglesismi. O meglio, a Roma we say. Cioè,
2: sì.
1: Io ti dirò, diciamo,
2: beh, io posso certo, io posso farlo.
1: Tu sì,
2: da romano,
1: tu sì. Questo è proprio il tuo punto forte, sia per la lingua che per il romano.
2: Vai.
1: Perché, insomma, conosci anche bene l'inglese.
2: Vediamo.
1: Allora, se io ti dico here we go again.
2: Aridaglie.
1: Bravo.
2: Beh, vai.
1: No way.
2: Non ci pensa.
1: Ciaone.
2: Ciaone.
1: Sì, vabbè,
2: sì,
1: giusto,
2: sì.
1: Hell yeah. Hell yeah.
2: Daglie.
1: Oppure
2: aridaglie. Oppure a voglia,
1: a voglia,
2: voglia,
1: vero,
2: vero, vero.
1: Poi randomly,
2: a cazzo de cane.
1: Beh, oh, sì. Le sai tutte.
2: Eh beh, ma da romano, dai,
1: poi,
2: le uso tutte, poi tra l'altro.
1: That was perfect timing.
2: Cioè,
1: quando una cosa è perfetta,
2: cascare a fagiolo, a fagiolo.
1: Do you need anything else from me?
2: Ti serve qualcosa? Che vuoi? Tipo una cosa
1: tipo,
2: del genere.
1: Sì, è una fetta de...
2: una fetta de gul.
1: Esatto. Wow.
2: Ammazza.
1: Oppure
2: Me coglioni,
1: bravo.
2: Che, lo sai questa cosa?
1: Me coglioni e sti cazzi.
2: Sì, esatto, sì, sì. A Roma quando voi dite nel resto d'Italia, tipo sti cazzi.
1: A Milano soprattutto.
2: Esatto, a Roma è me coglioni.
1: Esatto, il
2: così
1: contrario.
2: Proprio detto,
1: il
2: esatto, contrario. Esatto.
1: Ma a me è capitato all'inizio, che avevo a che fare con i romani, di dire sti cazzi.
2: E loro
1: si offendevano,
2: certo,
1: vabbè,
2: perché...
1: ma un fa così, mi
2: sì,
1: dicevano.
2: A me è successo con una mia amica pugliese, io le ho raccontato tutta una storia, lei mi fa sti cazzi, ho fatto vabbè,
1: anche meno.

0: te la racconto. Lei invece voleva dire meraviglia, voleva
1: Senti,
0: esprimere.
1: Quando uno ti dice see you later o see you,
0: se becchiamo dopo,
1: se becchiamo, bravo,
0: se becchiamo.
1: Oh, vi giuro che non sta leggendo i miei
0: appunti. Giuro, giuro, veramente.
1: Poi now,
0: mo,
1: bravo, incredibile. You are overreacting. L'ho appena detto prima.
0: Ti stai scaldando.
1: Calmate. Anche meno,
0: zio.
1: We are screwed. Come si. Oddio, come
0: aspetta,
1: si legge
0: we
1: questo?
0: We are screwed.
1: Ah, screwed.
0: We are screwed significa siamo fottuti. Quindi so cazzi a me.
1: Siamo so cazzi. Poi, how frustrating.
0: Che, oddio. How frustrating. Ah, me l'ha fatto leggere questo, sono sincero. Che sola.
1: Che sola.
0: No, non ci sei
1: che
0: arrivato. No.
1: Che sola che sei,
0: sì,
1: che dici
0: sola,
1: che te l'ho
0: fatto leggere. How frustrating you are.
1: Poi, I really don't care about you.
0: Non me ne frega anche.
1: Oppure chi?
0: Oppure
1: chi,
0: mastica, chi? Ma chi te sen...
1: Esatto.
0: Tutti comunque, hai visto tutto Azione Cattolica Italiana.
1: Poi, let's go,
0: proprio
1: let's go.
0: Namo.
1: E andiamo.
0: E andiamo.
1: You make me laugh.
0: Me fai tagliare.
1: Me fa... Oh, le sa tutte, raga, mi sento male. Close the door.
0: Chiudi la porta, che sta Marco Losseo.
1: Bravo! Ops. Oppure, come per dire...
0: Mannaggia, tipo...
1: Tipo...
0: Okay. È calla.
1: Oh, ma non finiscono più. Poi abbiamo hello, hi, pay attention, what the hell, ogni cosa.
0: Ciao, che...
1: No.
0: Au.
1: Au. Au, però, un... au lo per sai, ogni cosa.
0: Perché au è universale.
1: Sì.
0: Sì.
1: I don't care.
0: Non me ne frega sti cazzi.
1: Esatto. I won't apologize.
0: Oddio. I won't apologize. Ah, I won't nel senso non mi scuserò. I won't apologize.
1: Sì, sì.
0: Tipo quando ce vo.
1: Esatto. Ma ce n'è tantissimo.
0: A chi tocca il sengrugna.
1: Allora abbiamo get it together. Arrivigliate. Someone broke a glass. Cocci.
0: Quanto è bello.
1: That's as. Oddio.
0: Fa vedere l'inglese. That's astonishing. Vedi.
1: E che vuol dire astonishing?
0: Strabiliante. Wow, tipo quello che te, quella cosa che ti fa dire wow.
1: Te, non lo sapevo. Poi it's time to go.
0: Namo.
1: Si è fatta una certa.
0: Si è fatta una certa.
1: Questa è bella. Concludiamo
0: sì,
1: con
0: vai,
1: questa.
0: Vai.
1: You honked for no reason.
0: Mo che ha suonato canta.
1: Bravo!
0: E andiamo.
1: Bravo.
2: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Con questa lezione finale bilingue di inglese e romano, il nostro Alo ha dato veramente il meglio di sé. Penso che questa specifica puntata la proporrò per il best of del Comedy Radio
2: Show.
1: Anche
2: perché, lo sai, me ne è venuta in mente un'altra, tipo
1: vai.
2: State. Oppure
1: stay there.
2: Stacce.
1: Stacce. No.
2: O stay with it.
1: Sì.
2: Stay with it, stacce.
1: Stacce, sì. Alo, in questo è molto bravo. Stacce.
2: Dai, il romano
1: stacce.
2: È bello. Lo sai che hanno fatto, forse una o due settimane fa, la classifica dei dialetti più sexy?
1: Sì.
2: Ed è allora al terzo posto il toscano, dialetti italiani. Terzo posto il toscano, secondo posto il siciliano, primo posto il napoletano.
1: E ma allora, io non sono d'accordo.
2: Tanti, no, ma sui social hanno stilato questo sondaggio, non mi ricordo chi, hanno detto, sono insorti, hanno detto, oh, il romano dov'è? Ma non i romani. Altre regioni dicevano,
1: vabbè,
2: il romano non c'è.
1: Lo dici a me che, insomma, per amore sono finita a Roma tanti anni e io, cioè, c'è stato un periodo della mia vita che se non eri romano io non ti parlavo. Cioè,
2: non eri degno
1: di rivolgermi
2: però
1: parola.
2: Ogni tanto te ne esci con qualcosa di romano.
1: Sì, ogni tanto. Dai, ci sta. Bene, allora che famo? Torniamo domani. Attenzione.
2: C'è il meglio del meglio.
1: Del Comedy Radio Show con Alessandro Bisogni.
2: E con Alessandra Bellotti.
1: Aridaglie
2: al Comedy
1: Radio Show. Ciao a tutti.
2: E andiamo, dai.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Ben ritrovati con informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Oggi parliamo, o comunque apriamo con la sanità, parliamo di casa di comunità, una struttura che, come prevede il piano regionale, ha lo scopo di garantire assistenza di prossimità, fornire servizi sanitari e sociosanitari direttamente sul territorio, promuovere salute e prevenzione, provvedere alla continuità assistenziale di malati cronici, garantendo la loro presa in casa e la gestione dei bisogni sanitari e sociosanitari. Tra i servizi offerti, da segnalare la presenza medica H24 7 giorni su 7 per bisogni sanitari non differibili all'orario di presenza del proprio medico di medicina generale e infermieristica.

0: per 12 ore al giorno, un punto unico di accesso sanitario e sociale e un punto prelievi già attivo presso l'ospedale. Al piano terra della casa di comunità che si trova in Via Leventina, quindi all'interno dell'area dell'ospedale di Jesolo, sono presenti tre ambulatori per i medici di medicina generale, lo sportello PUA, un sistema integrato di prenotazione collegato al CUP, due ambulatori per il servizio di continuità assistenziale e un laboratorio per il pediatra di libera scelta. Al primo piano si possono trovare gli ambulatori per l'infermiere di famiglia o di comunità, il servizio di assistenza domiciliare integrata, quattro ambulatori per il dipartimento di prevenzione e tanti altri servizi che permettono di avere un'unica struttura, naturalmente tutto ciò che serve al cittadino. Da ricordare che all'interno della struttura ospedaliera ci sono anche servizi dedicati specificatamente al turista. Ricordiamo poi alcuni appuntamenti di questo fine settimana. Da oggi a domenica il Palazzo del Turismo di Piazza Brescia ospita il Frog Bite LAN Party 2026. Per la prima volta, dunque, l'evento sceglie Jesolo come sede, trasformando la città in una grande arena digitale dedicata al mondo videoludico. Per oltre 50 ore consecutive, centinaia di player si sfideranno tra tornei, attività gaming e momenti di intrattenimento. Nato oltre 10 anni fa, Frogbite è diventato un punto di riferimento per la community italiana grazie a un format che punta su socialità, collaborazione e condivisione. Domenica invece lo storico Luna Park di Jesolo si trasformerà in una grande festival a ingresso gratuito con Luna Pork, evento organizzato da Fizzo Entertainment. Ci sarà un'atmosfera assolutamente divertente con street food, spettacolo, intrattenimento, DJ set, insomma una giornata lunga quasi 24 ore, che aggiunge divertimento al divertimento, tutto questo a New Jesolandia, quindi Luna Park di Jesolo. E sempre questa sera, invece, alle 21 in Piazza Milano, il concerto del Giardino dei Semplici, storico gruppo musicale nato a Napoli nel 1974, protagonista della musica italiana tra gli anni 70 e 80. E per il momento è tutto, dunque, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi l'appuntamento con me, Adriana Paratore. Sarò con voi da adesso fino alle 17.
1: Aia!

oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Allora, amici, mercoledì scorso è uscito un altro documentario su Michael Jackson. Si chiama Michael Jackson The Verdict, Michael Jackson Il Verdetto. È uscito su Netflix e ripercorre tutta quella parte della vita di Michael Jackson che per tanti motivi non è stata inserita nel famoso film, nell'ultimo film campione di incassi. E in questo caso nel documentario si è parlato esclusivamente di quello. Devo dire anche con delle informazioni che da quello che vedo a me sembrano scandalistiche. Poi però mi riservo di andare a vedere il documentario per farmi un'idea precisa di come è stata trattata la cosa. Io al momento vi dico, sono convintissima dell'innocenza di Michael Jackson, ma cerco di consultare tutte le fonti, sia quelle a favore che quelle contro di lui, quindi potrò esprimere un parere su questo documentario soltanto dopo averlo visto. Datemi qualche giorno di tempo e provvederò.
1: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Allora, ritorniamo a parlare di Taylor Swift. Non tutti lo sanno, ma lei conobbe Paul McCartney qualche anno fa durante una trasmissione che prevedeva cantanti che intervistavano altri cantanti e lei aveva intervistato Paul McCartney. Da lì nasce l'amicizia tra Paul McCartney e Taylor Swift. Paul McCartney, tra l'altro, di recente è stato intervistato e alla domanda cosa consiglieresti agli artisti più giovani, tipo che ne so, Taylor Swift, e lui ha risposto: ma Taylor Swift non ha bisogno di nessun consiglio perché lei è famosissima esattamente come lo eravamo noi con i Beatles. Lei è una grande, ha tutta la mia stima, mi piace tutto quello che fa, è perfetta così. Taylor Swift lo ha ricambiato proprio in questi giorni perché è uscito il nuovo album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, e Taylor Swift ha deciso di pubblicizzarlo sui suoi social, invitando i suoi 273 milioni di follower a streamare le canzoni di Paul McCartney. Ragazzi, che bello! Mi piace tantissimo quando le persone si stimano e collaborano tra di loro e si sostengono a vicenda, e secondo me questo dovrebbe succedere sempre con tutti, anziché farsi la guerra anche sui social. Ma quanto è bella la collaborazione! Dovremmo imparare tutti da Taylor Swift.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo con me, Adriana Paratore, tutti i giorni dalle 15 alle 17.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

lady. Allora amici, Max e Em, i gemellini di Jennifer Lopez che lei ebbe dal suo ex marito Mark Anthony, stanno per approdare all'università, ma quello che non tutti sanno è che loro avevano fatto domanda per iscriversi in ben 5 università perché avevano pensato, vabbè, se non mi prende una magari mi prende l'altra, se mandiamo 5 domande almeno una possibilità che qualcuno ce l'accetti l'avremo. Ebbene, entrambi sono stati accettati da tutte 5 le università e tutte e 5 le università gli hanno offerto una borsa di studio. Cioè questi ragazzini sono dei piccoli geni, tra l'altro nonostante loro abbiano la ADHD, che si configura come disturbo dell'apprendimento con iperattività. Per loro è molto più faticoso studiare, anche se c'è da dire che è frequente che la persona affetta da ADHD sia anche plus dotata mentalmente, quindi probabilmente questi due ragazzini hanno una bella plus dotazione. Sono davvero contenta dei risultati che stanno avendo i gemellini. Sono ragazzini veramente in gamba.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grande e noi ci sentiamo di nuovo lunedì pomeriggio alla stessa ora. Ciao!

storia. Tornano a vivere le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: 17 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura la cronaca: ha ucciso la madre al culmine di una lite e ne ha nascosto il cadavere. È successo a Roma, dove i carabinieri hanno fermato un 48enne e lo hanno condotto in caserma. Duro attacco del presidente russo Vladimir Putin all'Europa durante il forum economico di San Pietroburgo. Secondo il leader del Cremlino, le elite europee starebbero provocando il caos nel quale cercano di trascinare sempre più paesi. Putin ha citato gli sconvolgimenti nei mercati energetici, le tensioni in alcune regioni, in particolare in Medio Oriente, e l'attuazione di politiche miopi da parte della burocrazia europea, accompagnate da una retorica aggressiva che a suo avviso indebolisce ulteriormente la posizione dell'Europa nell'economia globale e mina la sicurezza regionale. Oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ha partecipato al vertice UE Balcani di Tivat in Montenegro, dove i leader europei si sono confrontati su temi come l'allargamento dell'Unione ai Balcani occidentali e il sostegno all'Ucraina.

0: Secondo fonti di governo, la premier ha rinunciato alla trasferta a causa del protrarsi della cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Critiche sono arrivate dalle opposizioni, con il leader d'Italia Viva Renzi, che ha sottolineato come l'Italia sia stato l'unico grande paese europeo non rappresentato al summit. Infine lo sport con la pallacanestro. Stanotte in programma a San Antonio, in Texas, la gara 2 delle Finals NBA tra gli Spurs e i Knicks. I padroni di casa cercano di riportare la serie in parità dopo che la squadra di New York ha vinto la prima sfida 105-95, trascinata dai 30 punti di Jalen Brunson e dalla doppia-doppia di Karl Anthony Towns, forti anche di un parziale nel finale di 11-0. A favore di New York è anche la cabala, i Knicks hanno allungato a 12 la loro striscia storica di successi ai playoff. Fari puntati tra i texani su Victor Wembanyama, autore di 26 punti nel primo match, ma con percentuali pessime al tiro, limitato in maniera netta dalla fisicità sotto canestro dei Knicks. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.
1: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Ben ritrovati con informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Oggi parliamo, o comunque apriamo con la sanità, parliamo di casa di comunità, una struttura che, come prevede il piano regionale, ha lo scopo di garantire assistenza di prossimità, fornire servizi sanitari e sociosanitari direttamente sul territorio, promuovere salute e prevenzione, provvedere alla continuità assistenziale di malati cronici, garantendo la loro presa in carico e la gestione dei bisogni sanitari e sociosanitari. Tra i servizi offerti, da segnalare la presenza medica H24 7 giorni su 7 per bisogni sanitari non differibili all'orario di presenza del proprio medico di medicina generale e infermieristica per 12 ore al giorno, un punto unico di accesso sanitario e sociale e un punto prelievi già attivo presso l'ospedale. Al piano terra della casa di comunità, che si trova in via Levantina, quindi all'interno dell'area dell'ospedale di Jesolo, sono presenti 3 ambulatori per i medici di medicina generale, lo sportello PUA, un sistema integrato di prenotazione collegato al CUP, 2 ambulatori per il servizio di continuità assistenziale e un laboratorio per il pediatra di libera scelta. Al primo piano si possono trovare gli ambulatori per l'infermiere di famiglia o di comunità, il servizio di assistenza domiciliare integrata, 4 ambulatori per il dipartimento di prevenzione e tanti altri servizi che permettono di avere un'unica struttura, naturalmente tutto ciò che serve al cittadino. Da ricordare che all'interno della struttura ospedaliera ci sono anche servizi dedicati specificatamente al turista. Ricordiamo poi alcuni appuntamenti di questo fine settimana. Da oggi a domenica il Palazzo del Turismo di Piazza Brescia ospita il Frog Bite LAN Party 2026. Per la prima volta dunque l'evento sceglie Jesolo come sede, trasformando la città in una grande arena digitale dedicata al mondo videoludico. Per oltre 50 ore consecutive centinaia di player si sfideranno tra tornei, attività gaming e momenti di intrattenimento. Nato oltre 10 anni fa, Frogbite è diventato un punto di riferimento per la community italiana grazie a un format che punta su socialità, collaborazione e condivisione. Domenica invece lo storico Luna Park di Jesolo si trasformerà in una grande festival a ingresso gratuito con Luna Park, evento organizzato da Fizzo Entertainment. Ci sarà un'atmosfera assolutamente divertente con street food, spettacolo, intrattenimento, DJ set, insomma una giornata lunga quasi 24 ore che aggiunge divertimento al divertimento. Tutto questo a New Jesolandia, quindi Luna Park di Jesolo. E sempre questa sera invece alle 21 in Piazza Milano il concerto del Giardino dei Semplici, storico gruppo musicale nato a Napoli nel 1974, protagonista della musica italiana tra gli anni 70 e 80. E per il momento è tutto, dunque per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: fuck it. I only love it because it's you.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Duro attacco del presidente russo Vladimir Putin all'Europa durante il forum economico di San Pietroburgo. Secondo il leader del Cremlino, le elite europee starebbero provocando il caos nel quale cercano di trascinare un numero crescente di paesi. Putin ha indicato tra le cause delle attuali tensioni gli sconvolgimenti dei mercati.

0: mercati energetici, le crisi regionali, in particolare in Medio Oriente, e quelle che ha definito politiche miopi della burocrazia europea, accompagnate da una retorica aggressiva che finirebbe per indebolire la posizione del continente nell'economia globale e compromettere la sicurezza regionale. Nel suo intervento il presidente russo ha inoltre criticato le sanzioni adottate dai paesi occidentali nei confronti di Mosca e ha dichiarato di non vedere ancora alcun motivo per incontrare Zelensky, definendo maleducata la lettera aperta scritta dal presidente ucraino. È polemica politica dopo che oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ha partecipato al vertice UE Balcani di Tivati in Montenegro, dove i leader europei hanno discusso dell'allargamento dell'Unione ai Balcani occidentali e del sostegno all'Ucraina. Secondo fonti di governo, la premier ha rinunciato alla trasferta a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, informando personalmente il presidente montenegrino Jakov Milatovic e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, esprimendo rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione. L'assenza di Meloni ha però scatenato le critiche dell'opposizione. Matteo Renzi ha sottolineato come l'Italia sia stata l'unico grande paese europeo non rappresentato. Il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, ha definito la vicenda un ulteriore segnale di caduta della credibilità del governo. Rinviati a giudizio i quattro medici che ebbero in cura il giornalista e autore TV Andrea Purgatori, scomparso nel luglio del 2023. La decisione è stata presa dalla giudice per le indagini preliminari di Roma, Paola Petti, al termine di una lunga udienza nel corso della quale sono state ascoltate tutte le parti coinvolte. Ai sanitari viene contestato il reato di omicidio colposo. Nel procedimento, il giudice dell'udienza preliminare di Roma ha inoltre autorizzato la citazione come responsabili civili delle due strutture sanitarie nelle quali Purgatori era stato ricoverato prima del decesso. Il tribunale ha anche ammesso nel processo una compagnia assicurativa e riconosciuto ai familiari del giornalista il diritto di costituirsi parte civile. La prima udienza fissata per il 12 gennaio. Assolta per legittima difesa Macca Sulaev, che uccise a coltellate il padre violento il 1 marzo 2024 a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, per difendere la madre. La Corte d'Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado con la quale la ragazza, all'epoca 18enne, era stata condannata a 9 anni e 4 mesi di carcere. Anche il tennis è Alexander Zverev, il primo finalista del Roland Garros. Il giocatore tedesco ha battuto in semifinale il ceco Jakub Mensik in 4 set con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. In finale Zverev affronterà il vincente della seconda semifinale, il derby tutto italiano tra Cobolli e Arnaldi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto.

aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

just bored. Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
1: It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories were fading every day.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.